Kawan tamba, pumiyako ilo eh. Mamanga poka poka, mitungu sunay poli. Lewi, ah, mante anasya amante.